0: The Baldacchino is the centerpiece of the Basilica. It rises above the tomb of St. Peter and the papal altar. It really is one of the most sacred places in all of Christendom.
1: The Baldacchino is absolutely dynamic. The swirling, spiraling columns going up are massive, and it's all about movement to show God's majesty and his glory.
2: Mai nessuno aveva usato qualcosa del genere.
3: Interessa bronzo, l'oro, il legno, legno dipinto, legno dorato, diversi tipi di doratura.
2: 63 tonnellate, una dimensione simile a un palazzo di 10 piani.
4: The most important project of the time.
5: Legati al fondamento della nostra fede.

0: They had probably more than 100 bees on the monuments.
1: Tutte queste api dipinte minuziosamente, I divertimenti che ci sono stati. Sulla nostra colonna, all'altezza del capitello, c'è un grillo.
2: It was an extraordinary experience to climb the scaffolding and be on top of the baldacchino and to be with the artisans and to see the great care that they bring to their work of restoring this magnificent work of art.
3: It's a wonderful, wonderful project, one of the many that the Knights of Columbus are supporting.
0: Cavalieri di Colombo sono ormai da tanti anni dei partner nella conservazione e anche nella promozione, nella valorizzazione della basilica.
4: Questa collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e I Cavalieri di Colombo, una collaborazione che è sempre stata molto viva. La nuova cappella dei Santi Patroni d'Europa, facciata della Basilica di San Pietro, dell'Atrio e della Porta Santa, crocifisso ligneo di San Pietro, la cappella polacca con la Madonna di Częstochowa.
5: Ma ne sono state fatte più di 20 di restauri, ognuno molto importante e ognuno molto particolare.
4: Cioè, ci accompagnano in questa avventura di conservazione per restituire alle generazioni future questa bellezza.
5: Rinnovando queste opere d'arte si aiuta a rinnovare la fede dei pellegrini che vengono a visitarle.
6: The final approach will be fantastic. The gold is shining again. At the end will be shocking.
3: It will be an incredible and beautiful and wonderful shock for everybody.
0: Possano essere attratti anche dalla bellezza, dallo splendore di quest'opera e così lasciarsi in fin dei conti richiamare o lasciar che si risvegli nel cuore quel desiderio di assoluto, di infinito.
4: Restaurare un'opera d'arte e fede con un grande significato simbolico, come dire, vivifica la fede stessa, cioè la rende più viva, aiuta il fedele, invita il fedele alla preghiera, ad accostarsi alla tomba di San Pietro e al Nostro Signore con un rinnovato spirito.
2: It's a great honor for us to be part of the Jubilee Year 2025. The great Jubilee Year of Hope. It is our hope that millions of pilgrims will see the restored baldacchino and they will be inspired and their faith will be renewed.

0: man, losing his nerve, he begins to sink. And Jesus saves him. When the master then steps into the boat, the storm subsides. And a profession of faith spontaneously springs out of the disciples' hearts. Truly, you are the Son of God.
1: Non è bastato loro aver assistito a un miracolo.
0: To get to this point, it was not enough for them simply to have witnessed a miracle, nor to have succeeded in the eyes of the people. Indeed, they had to experience their own weaknesses and recognize within it the presence of God.
1: Solo così hanno potuto aprire veramente gli occhi
0: could have opened their eyes and heart
1: alla sua vicinanza,
0: to God's closeness,
1: ritrovando pace,
0: finding
1: anche
0: peace
1: in mezzo alla
0: even
1: tempesta.
0: In the midst of the storm.
1: Un giorno, tempo dopo,
0: sometime
1: Gesù
0: later,
1: dirà loro,
0: Jesus would say to them,
1: se avrete fede e
0: if
1: non
0: you have faith and do not
1: se
0: doubt,
1: direte a questo monte,
0: if you say to this
1: levati,
0: mountain,
1: e gettati
0: be lifted
1: nel mare,
0: and thrown into
1: ciò
0: the sea,
1: avverrà.
0: It will be done.
1: E proprio questo essi hanno
0: this
1: sperimentato
0: is similar
1: sul lago,
0: to what they experienced on the lake.
1: La pace di Cristo.
0: The peace
1: che
0: of
1: era
0: Christ,
1: stato sul monte a pregare,
0: who had been on
1: li ha raggiunti
0: the mountain
1: in mezzo
0: praying,
1: alla furia delle acque.
0: Reached them in the midst of the raging
1: questo
0: waters.
1: Miracolo allora ci insegna una cosa importante. Prima di tutto, a non esaltarci davanti al successo,
0: this miracle then teaches us something important.
1: Mai di noi stessi,
0: first, not to get carried away by success,
1: stesso,
0: and never to be presumptuous.
1: Neanche nei
0: at
1: momenti
0: the same time,
1: di buio,
0: not to despair,
1: ci sentiamo
0: even in moments of darkness, when we feel
1: problemi,
0: powerless in the face
1: I nostri sforzi,
0: of problems.
1: Ci sembra di
0: despite
1: andare
0: our efforts,
1: più indietro che avanti.
0: It seems as though we are going backwards rather than forwards.
1: Gesù non ci abbandona.
0: Whatever the circumstances, Jesus does not abandon us.
1: Della nostra vita,
0: and if we humbly
1: preghiera,
0: welcome him into the boat of our lives,
1: con
0: through prayer,
1: della sua parola,
0: the sacraments,
1: in lui
0: and listening
1: troveremo
0: to his word,
1: la pace. Troveremo
0: in him,
1: luce
0: we will find peace,
1: forza per il
0: light,
1: nostro cammino.
0: And strength for our journey.
1: Ci aiuti Maria a
0: May
1: vivere
0: Mary,
1: così,
0: who was
1: con abbandono
0: proclaimed
1: fiducioso
0: blessed for her
1: Dio,
0: faith,
1: lei che fu proclamata beata per la
0: help
1: sua
0: us
1: fede.
0: To live in a trusting surrender to
1: Angelus
0: God.
1: Domini nunciavit Maria.
2: E concepi de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, piena di gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Udigni officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luce a teis,
1: requiescant in pace.
2: Amen. Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terra.